e non consecco una vigilio d'angio. Testa se da usì alla bisciletta fata e non consecco una vigilio e prasna fi dai dessi miei vigilio d'angio.